altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro, perché manca là quel foglio? Vuoi sapere cotesto imbroglio? Perché manca là quel foglio?

Signorina Altbord, vuole parlare fuori. Signorina Altbord, vuole parlare fuori. La consente vittoria, smora sopra. Signorina Altbord, vuole parlare fuori. Signorina Altbord, vuole parlare fuori. La consente vittoria, smora sopra. Ma non se me non rispondi, ma di pure che da mori. Faccio pure, faccio pure, faccio pure che da morta. Cospetto me che la porta, cospetto me che la porta. Nemellari, nemellari, nemellari, dove va? Erosina innocentina, sconsolata, disperata. E non serve, non risponde. Faccio puricata muta. Cospetto perché era pote. Nevellare tu metà. Erosina innocentina, erosina innocentina. Sconsolata, libera, sconsolata, libera. Incitamere serrati, incitamere serrati. Incitamere serrati, dico tu mi sei rabbrati. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Incitamere serrata, dico voglio stare dobra. Incitamere serrati, incitamere serrati. Incitamere serrati, dico voglio stare dobra. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Signorina Altbord, corra parlare fuori. Signorina Altbord, corra parlare fuori. La consente vittoria, smora sopra. Signorina Altbord, corra parlare fuori. Signorina Altbord, corra parlare fuori. La consente vittoria, smora sopra. E non serve, non rispondi. Faccio pure che d'amore. Faccio pure, faccio pure, faccio pure che d'amore. Va. Cospetto me che la porta, cospetto me che la porta, nemellari, nemellari, nemellari, nemellari, cospetto me che la porta, nemellari, nemellari, Erosina innocentina, sconsolata, disperata, e non siamo in un'esposì, faccio pure che la porta, cospetto me che la porta, nemellari, nemellari, Erosina innocentina, Erosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata,

altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca l'acqua il foglio? Vuoi saper cotesto imbroglio? Perché manca l'acqua il foglio?

disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate. So ben io quel che ho da far, so ben io.

signorina al port con a parlare fuori, signorina al port con a parlare fuori, la consegna di vittoria s'amore saprà. Signorina al port con a parlare fuori, signorina al port con a parlare fuori, la consegna di vittoria s'amore saprà. Ma non se ve non rispondi, fate pure i gadamori, fate pure, fate pure, fate pure i gadamori, va. Cosmetto perché la porta, cosmetto perché la porta, ne mellari, ne mellari, ne mellari, dopo va. E rosina innocentina, sconsolata e disperata. E non serve non risponde, faccio pure catamuta. Cosmetto perché la porta, ne mellari, dopo va. E rosina innocentina, e rosina innocentina, sconsolata, ne mellari, sconsolata, liberati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, dico dove c'era blasi. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la consegna di servitoria s'amore saprà. Signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la consegna di servitoria s'amore saprà. E non serve non rispondi, fate pure cada amore, fate pure, fate pure, fate pure cada amore, va. Cosmetto perché la porta, cosmetto perché la porta, ne mellari, ne mellari, ne mellari, ne mellari, cosmetto perché la porta, ne mellari, ne mellari, e rosina innocentina, sconsolata e disperata, e non serve non rispondi, fate pure cada amore, cosmetto perché la porta, ne mellari, ne mellari, e rosina innocentina, e rosina innocentina, sconsolata e disperata, sconsolata e disperata, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati,